0: Ulungumye wo musitu semumenya
1: ndo abantu badukira okwenguma stress
2: simanyo bana nzidi nkolentya okumatiza basaja mukubo tyokulenga kabozi nakavako ndi mulokole nafukana musumba
1: ezie neyimira byange esikule nitankula abantu nibugiza teketeka ku tikitoko
3: nayonoona sente za taata yali amanya awerera mudokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwamakanika vuluba n'awererako ndakita
4: awererako ndakita
1: Bianche, non sanno muri se quei nimba e si singo con io mi davanti. Ne va tutto così, mi ramo. E viamo e cubuamo.
5: E vite ci lovano.
6: Simba.
1: Radio Simba e con il lavoro di Savaio e Sindala e Numa
0: e Mugia Kunzinga Chari Momu Kamwe Namabu Kediro Ababa Deva Kawe Yunga Mani Fudeke Kasera Tosanyuka.